0: credo in te.
1: Io credo in mio paese. Io credo in un milagro.
0: Io credo in una felicità eterna.
2: Io credo che credere vale la pena.
3: I believe in peace.
4: Io credo in los recuerdos de mis abuelos.
5: Io credo nel poder de mis abrazos.
6: Io credo in un mañana mejor.
7: Io credo in la risa.
8: Io credo in lo